0: Scusi, il suo è la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota. La macchina è appena aperta lo scotto con le gomme rossa.
1: Ma va?
0: È sua.
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Ci cazzo tu, pa! Scusa!